0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Non è estate senza...
6: mare, tranquillità.
5: Le cene all'aperto.
6: Le angurie freschissime.
5: E le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare...
5: è il sole!
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Radio Kiss Kiss Italia.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ultime notizie.
1: A tutti un saluto e bentrovati dalla redazione. La crisi in Medio Oriente in primo piano. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento, Ghalibaf, ha detto che la guerra con gli Stati Uniti non si concluderà mai con la resa di Teheran. Ghalibaf ha aggiunto che l'Iran è pronto a difendersi se gli americani si ritireranno dal memorandum d'intesa. Una fonte vicina al team negoziale iraniano ha smentito la notizia diffusa ieri di un nuovo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in programma la prossima settimana in Svizzera. Intanto Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente statunitense al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza intorno alla Casa Bianca. Poi Trump dice di aver accettato di proseguire i colloqui con Teheran, ma ammette che il cessate il fuoco è finito. La guerra in Ucraina, violento attacco missilistico russo all'alba su Kiev. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città prima dell'attivazione delle sirene antiaeree. Il bilancio provvisorio è di almeno 6 feriti, 3 dei quali ricoverati in ospedale. L'incursione, che segue l'uso crescente di missili balistici difficili da intercettare, arriva come rappresaglia dopo le recenti operazioni ucraine con droni contro le infrastrutture petrolifere russe. Voltiamo pagina. È salito a 12 morti il bilancio delle vittime di un incendio boschivo scoppiato giovedì vicino ad Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. Risultano inoltre 19 dispersi. Fonti della Farnesina hanno reso noto che non risultano al momento italiani coinvolti. E l'emergenza incendi interessa tutta l'Europa. In Italia, tra le regioni più colpite, il Piemonte. Le fiamme sono agevolate anche dalle alte temperature. Afa e caldo torrido persisteranno sul nostro paese almeno fino al 20 luglio, secondo le previsioni. Interrogatorio questa mattina in carcere per il 27enne algerino Mohamed Saidi, arrestato giovedì per aver aggredito una 23enne tunisina sulla banchina della metro di Milano. È accusato di sfregio permanente e dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Per la PM però non ci sono elementi che confermino l'ipotesi formulata dalla polizia locale che l'uomo abbia agito mosso da motivi razziali, etnici o religiosi. Siamo allo sport con il calcio. La Spagna batte 2-1 il Belgio nei quarti dei mondiali 2026 e si qualifica alla semifinale, dove il 14 luglio affronterà la Francia. I gol nel primo tempo al 30esimo di Fabian Ruiz, al 41esimo di De Ketelaer, nel secondo tempo al 42esimo la decisiva rete di Merino. Stasera alle 23 Norvegia-Inghilterra. Infine tennis, Jannik Sinner vola in finale a Wimbledon. L'azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, ha battuto il serbo Djokovic in finale con un triplo 6-4. Domani la finale contro il tedesco Zverev. Con questo per il momento abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Eccoci a bordo, siamo pronti in questo sabato 11 di luglio, benvenuti, come va? Partiamo per questo fine settimana un po' triste perché ci ha lasciati Peppino Di Capri e ne parleremo dopo. Intanto c'è Gianni Sorrentino con noi in regia e viaggeremo fino alle 10. Partiamo subito per questa prima parte della nostra mattinata insieme con Giorgia, il mio giorno migliore.

0: più.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulle regioni meridionali. Anche domenica continuerà a splendere il sole, un po' più di variabilità sui settori interni nelle ore pomeridiane. Calde d'afa in intensificazione con temperature massime via via in aumento. Valori infatti che entro domenica saranno anche prossimi ai 35 gradi o localmente al di sopra. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

In Gramaro, questa era Marziani alle 8:10. Abbiamo cominciato dunque questo nostro viaggio e, come abbiamo detto in apertura dell'appuntamento di oggi, ci ha lasciati Peppino Di Capri. Aveva 86 anni, è morto a Capri nella sua amata isola. E beh, che dire di questo artista che ha attraversato decenni della musica italiana e anche, se vogliamo, un po' di quella che è stata l'Italia, no? I suoi cambiamenti, la musica che ha accompagnato proprio l'evoluzione del nostro paese. E quindi citare grandi successi come anche le vittorie al Festival di Sanremo del 73, Un grande amore niente più, nel 76 vince di nuovo, partecipa di nuovo a Sanremo con Non lo faccio più, va all'Eurovision Song Contest nel 91, grandi, cioè, come non nominare Roberta, Saint-Tropez, Twist e tanti altri. E forse la canzone più iconica in assoluto, quella più trasversale, cantata da tutte le generazioni, che ha fatto innamorare tantissime persone che forse proprio con questa canzone ricordano il loro amore. Champagne.

nuovo singolo di Biagio Antonacci si intitola L'ultima canzone. Benvenuti a bordo, cari passeggeri. Vi ricordo il numero se volete scriverci, volete darci il vostro buongiorno, magari siete anche in auto, state andando in vacanza, no? Perché questo è un altro di quei weekend piuttosto caldi dal punto di vista della viabilità. Intanto il numero è il 347 49 00 29. E quindi dicevamo, il grande esodo estivo proprio entra nel vivo in questo fine settimana, per cui molte arterie, le principali dorsali italiane, sia oggi che domani, saranno prese letteralmente d'assalto da chi parte verso mare, laghi e montagna. Quindi questa mattina la situazione potrebbe essere piuttosto critica sul fronte traffico tra le 7 e le 13, prima di avere poi un'attenuazione pomeridiana che riporta la situazione a bollino giallo. Domani invece la mattinata più o meno sostenuta, proprio perché ci saranno gite di breve raggio e code delle residue delle vacanze, però è dal tardo pomeriggio che si torna al rosso, perché ci sono i rientri verso le grandi città. Quindi prima di mettervi in viaggio, un'occhiata alle informazioni sul traffico, ecco, giusto per evitare poi di restare imbottigliati e quindi il fastidio non solo delle code ma anche del caldo. Zucchero e mustipo.

0: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Facciamo colazione insieme o ci sentiamo per un aperitivo? Ma perché non farli entrambi? Al bar della radio abbiamo tutto ciò che desideri per il tuo weekend. Tanta buona musica italiana, notizie, simpatia e leggerezza. Ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13, Roby Musella ti aspetta al bar della radio, qui su Kiss Kiss Italia.
0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Voglio dirti quello che penso, fatti morire nello stesso momento.

0: meritino.
1: Emma su Radio Kiss Kiss Italia, questa era la sua. Iniziamo dalla fine.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: E la canzone che adesso cantiamo insieme evoca atmosfere romantiche, c'è questo desiderio di vivere intensamente l'attimo ed è una delle canzoni più importanti della discografia dei Mattia Bazar. 1975, stasera, che sera?

Rocco Hunt, la più bella del mondo. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Maria. Oggi scrive: compio 59 anni, vi ascolto da tanto, ma buon compleanno, tanti tanti auguri.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Gino Mancino con la loro Amore Impossibile, in chiusura quasi di questa prima parte del Treno delle 8 di sabato 11 luglio. 347 49 00 29, continuate pure ad inviare i vostri messaggi. Intanto abbiamo detto che questo è uno dei weekend in cui l'esodo estivo entra proprio nel vivo, e tra l'altro ce ne siamo già accorti in questi giorni. Perché? Perché ci sono tanti posti auto in giro, quindi molti sono già al mare o in montagna, poi a seconda dei gusti. E intanto leggevo che sono circa 6 milioni e 300 mila italiani che partiranno insieme al proprio animale domestico, in questi casi soprattutto cagnolini. Perché? Perché i cani è più facile portarli con sé rispetto ai gatti, che hanno invece una capacità di adattarsi ai luoghi molto più lenta rispetto ai cani. E quindi bene così, perché questo è un periodo in cui si parla anche di abbandono degli animali domestici. E ragazzi, si sono visti dei video, delle scene di cagnolini abbandonati anche nelle arterie napoletane, che è una cosa incredibile e soprattutto assurdo, per cui non ci pensate neanche lontanamente a fare una cosa del genere. Intanto invece, parlando delle cose belle, abbiamo detto di questi animali domestici che partiranno, e i proprietari sono sempre un po' spaventati dal fatto che potrebbero magari aver bisogno di un veterinario, quindi ci si informa sulla presenza di una clinica veterinaria, di un centro dove se c'è necessità si possa portare il proprio pet. Ma intanto godetevi la vacanza, buon viaggio a tutti voi, e se siete in partenza con il vostro pet, scriveteci e ci raccontate tutto.

Summer Funk, Francesco Gabbani, l'ultima canzone del nostro viaggio di oggi. Ritorneremo lunedì mattina alle 7 per viaggiare ancora a bordo del treno delle 8. Adesso c'è Al Bar della Radio, che è un appuntamento speciale oggi. Da Agropoli in diretta, poi vi racconterà tutto Roby Musella. E intanto Roberto, c'è già Dino, un nostro ascoltatore, che ha inviato le foto, quindi è già lì pronto per gustare un buon bicchiere di latte. A tutti auguro buon fine settimana, grazie anche a Gianni Sorrentino in regia. Baci!

0: della radio.
1: E buon sabato amici di Radio Kiss Kiss Italia, io sono Roby Musella e sono in diretta esterna da dove? Da quel di Agropoli, lungomare, perché oggi c'è un evento particolare, siamo partner di Latte Berna, Berna in Mille Colour, l'evento ci ha portato proprio qui, in mezzo alla gente, in mezzo al mare, ma con tanto latte, ma avremo occasione di parlarne, grazie a Sergio D'Amelia che è con me, dopo 2 ore più o meno di viaggio in macchina siamo pronti e grazie a Gianni Sorrentino che si è occupato della parte tecnica e se ne è ancora occuperà ancora. Iniziamo con Raff, il battito animale.

Giovanotti con Alfa, buon vento qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dove siamo al bar della radio in versione estiva, devo dire tanta estate, vedo davanti a me occhi perché siamo sul lungomare di Agropoli, esattamente, vedo una bella spiaggia libera piena di gente che sta godendo del bello del sole, del mare, della vacanza, e noi siamo qui con, per dire wow, Berna e Emil Guluri, il nostro pop-up bar dove potete venire ed assaggiare delle novità, dei cocktail, delle cose da bere e anche da mangiare, perché sapete c'è quel giochino del, diciamo, delle consistenze che ci aiuta. Insomma, venite Kiss Kiss Italia con noi e poi potete tranquillamente assaggiare quello che è disponibile, i cocktail molto particolari, ma ne parleremo ancora grazie a chi si è occupato e si occuperà di tutto l'evento. Io la lancio lì, un Tiziano Ferro, Gianni Sorrentino, ce l'abbiamo? Ma sì che ce l'abbiamo, e visto che è piccolo, forte e silenzioso il nostro Gianni Sorrentino alla parte tecnica, te la dedico, Gianni, sono un grande, ma non io, proprio tu e tutti quelli che vedete qui.

Esce ultimo qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siete al bar della radio in diretta dal lungomare di Agropoli. Veniteci a trovare perché c'è il bar, il pop-up bar del Latte Berna. Berna e i mille colori, i suoi mille colori, insieme ai cocktail e a quello che potete assaggiare ovviamente a base di latte. E dal latte che è pieno di calcio andiamo in TV, che effettivamente stiamo facendo scorpacciate anche di calcio. Calcio mondiali, FIFA 2026. Ieri c'è stato il quarto di finale tra la Spagna e il Belgio, che ha visto anche una situazione difficile da gestire per gli spagnoli, che poi alla fine hanno vinto 2-1 con una partita che è stata scoppiettante, devo essere sincero. Oggi ancora un altro quarto di finale. Vi farei il quiz giusto per vedere se ci siete lì al 347 49 00 29. Fatemi sapere oggi che quarto di finale c'è da vedere per quanto riguarda i mondiali. Intanto c'è Mario Venuti con la sua Veramente in diretta qui dal bar della radio.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Se vuoi un'auto nuova, Autoshopping. Se la vuoi chilometri zero, Autoshopping. Se preferisci il noleggio, Autoshopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Autoshopping. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati.

0: Siamo qui su Radio Kiss Kiss Italia con Bresh.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È il 1990, al cinema arriva tanto di quei film, tra cui anche un La Bella e la Bestia, attenzione, uno di quei film che ha fatto la storia. Nello stesso anno Claudio Baglioni fa la storia della musica italiana con Dagli il Via.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.

0: quasi psichedelica questa Le Vibrazioni dedicato a te, Giulia, uno dei pezzi dove sono disponibili addirittura due video, non uno, due protagoniste diverse che si chiamavano Giulia. Siete al bar della radio in diretta dal lungomare di Agropoli. Io sono Roby Musella e ho l'onore di avere Ilenia in diretta con me.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Chi sei, Ilenia? Presentati ai nostri ascoltatori.
1: Allora,
0: dai.
1: Io sono la barista del nostro food truck di Berna e siamo un prosieguo del pop-up store che c'è stato al Vomero in via Scarlatti.
0: Ma siamo in versione estiva,
1: esatto,
0: diciamo, siamo sul lungomare ed è possibile assaggiare dei cocktail particolari scelti per l'occasione, perché saranno tre tappe, ve lo dico subito, oggi, poi il 18 e poi il 25, e ogni tappa avrà dei cocktail a base di latte, protagonista della giornata. E oggi raccontaci quali sono quelli di oggi.
1: Allora, oggi abbiamo lo Stroberna, che sarebbe una bevanda a base di latte fresco alta qualità Berna, fragola, sciroppo di fragola e spuma di latte, che è una spuma fredda che prepariamo noi.
0: Quindi qualcosa di fresco,
1: esatto,
0: latte
1: fresco
0: associato alla frutta.
1: Direi tropicale.
0: Tropicale, mi piace.
1: Poi abbiamo il Cioco Berna, che sarebbe una preparazione preparata con il nostro latte al cioccolato Berna e spuma di latte. E quindi questa è pensata un po' per i più piccoli, ma in realtà la prendono anche più grandi.
0: La prenderò io, cioè che si sappia, la berrò io tra poco. Poi abbiamo dalle 17, perché oggi dalle 17 ci sarà anche la forma del bar aperitivo, mettiamola così,
1: esatto.
0: E ci sarà una novità particolare,
1: sì,
0: che invito tutti a venire e a provare, perché secondo me c'ha quel quid in più.
1: Allora abbiamo un bel Bernapolitan, che sarebbe un po' una rivisitazione del Cosmopolitan, preparato sempre ovviamente con il latte Berna alta qualità, sciroppo di menta, topping al cioccolato bianco e noci, quindi abbiamo una cosa un po' più fresca per la sera.
0: Bene, bene, quindi ovviamente l'appuntamento è ora sul lungomare per stare qui in diretta con noi di Radio Kiss Kiss Italia e incontrare anche Ilenia, che adesso torna a fare il suo dovere come bar girl, ecco.
1: Sì.
0: E poi ovviamente il pomeriggio dalle 17 ci staremo con l'animazione, con un po' di come dire, di giochi e cose da bere insieme. Grazie,
1: sì, grazie,
0: grazie Ilenia. Io, visto che questa cosa del Bernapolitan mi ha fatto fare un viaggio indietro nel tempo, metto una canzone a tema. Gianni Sorrentino, grazie. Sara Toscano, la sua Amarcord su radio.

non è che ce ne andiamo proprio, un attimo, una piccola svolta, Tommaso Paradiso a gettare Coca-Cola in pausa pranzo con noi, tempo di un giro nella redazione di Trebi Meteo per sapere come sarà il tempo nelle prossime ore e poi ci ritroveremo insieme fino alle 16 e cuore, nota dopo nota, canzone per canzone.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o poco nuvolosi sulle regioni meridionali. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, da segnalare però nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore, specie sull'Appennino meridionale.

Temperature massime che saranno anche prossime 34-35 gradi con caldo intenso. Venti in prevalenza deboli e mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebimeteo.

Jax su Radio Kiss Italia, terza ed ultima ora insieme della nostra pausa pranzo, che è pausa di caffè, ad un certo punto si svolta in pausa caffè, 15 e 8 minuti quasi. Benvenuti a tutti voi. Questa settimana abbiamo festeggiato il compleanno di Lino Banfi, perché questo mito del cinema italiano ha compiuto 90 anni, sempre con la sua genuinità, sempre con la sua semplicità, umiltà. È davvero un personaggio, il nonno d'Italia a cui vogliamo tanto bene. E quindi, dal momento che di solito a quest'ora ci consigliamo un film da guardare nel fine settimana appena insomma abbiamo un po' di tempo, perché non guardare un film bellissimo, meraviglioso di Lino Banfi del 1984, insomma un po' dannata un po' da altri tempi, L'allenatore nel pallone, un film commedia pazzesco. Tu Walter lo hai visto? È troppo bello, è la storia di questo allenatore di calcio, Ronzo Canà, che ha militato per tanti anni come appunto allenatore nelle squadre di Serie B, sogna di fare il grande passo in Serie A, alla fine riesce a cominciare, se non sbaglio proprio con il Bari, non ricordo bene, comunque con una squadra di Serie A, e da lì partono una serie di vicissitudini. È davvero un bel film per chi ama, e la sua commedia, per chi ama il mondo del calcio. Ci sono anche tanti personaggi davvero del mondo del calcio che fanno il loro cameo all'interno di questa pellicola, e quindi un po' insomma è davvero bello anche rivederlo se lo abbiamo già visto. Vi ripeto, L'allenatore nel pallone, anche la battuta finale bella bella bella da rivedere.

The Colors su Radio Kiss Kiss Italia. A proposito, i The Colors hanno collaborato con Serena Brancale in questa estate per una canzone, un tormentone, e di Serena Brancale parleremo perché oggi è l'ultimo appuntamento, si chiude il cerchio, no? Domani, ultimo appuntamento, vi regaliamo due biglietti per la tappa di Napoli, seguiteci.

Tra Lamborghini su Radio Kiss Kiss Italia, buon pomeriggio amici, 15:20 minuti. Questa mattina c'è stato un post dell'attrice Kasia Smutniak che abbiamo eseguito e che riguarda le prime immagini di un film, di un docufilm che arriverà, speriamo presto. Ancora non è stata resa nota la data di rilascio, però è davvero un docufilm che seguiremo con attenzione. Si chiama Mustang ed è un viaggio nel tempo per l'attrice meravigliosa qual è Kasia, legata a Pietro Taricone, una persona alla quale tutti noi in qualche modo siamo stati molto legati, non soltanto per quella sua prima, per l'esperienza, quel primo esperimento che è stata la prima edizione del Grande Fratello, ma perché poi abbiamo imparato a volergli bene anche come attore. Loro si sono proprio conosciuti su un set di Innamorati, hanno avuto una bambina e sappiamo che purtroppo poi Pietro Taricone ci ha lasciato troppo presto, e questo docufilm nasce dopo molti anni dalla scomparsa di Pietro Taricone ed è un omaggio a questo viaggio che insieme loro due hanno compiuto. La voce che si sentirà all'interno del docufilm è quella della figlia adorata che loro hanno avuto, Sofì, e quindi vedremo Mustang.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi, quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: È il compleanno di tuo marito, l'onomastico della tua migliore amica. Tua nipote si laurea, tuo figlio sta per sposarsi. E tu vuoi fare una sorpresa originale, ma non sai cosa regalare? Ehi,

0: Madame, questa era Aranciata.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ah, che capolavoro che stiamo per ritrovare. 1963, questa canzone cantata da Mina è per la verità la versione italiana di It's a Lonely Town, un successo internazionale di Jim McDaniels. Come si chiama questa poesia? Città vuota, l'ascoltiamo.

0: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Edoardo, bennato Alex Britti, notte di mezza estate su Radio Kiss Kiss Italia. Ebbene, è arrivato il momento, quello speciale che so in tanti state aspettando, il momento in cui Radio Kiss Kiss Italia vi regala due biglietti per una notte di mezza estate, per il concerto di Serena Brancale previsto il prossimo 14 luglio, quindi tra pochissimi giorni a Napoli all'Arena Flegrea. Intanto assicuratevi di poter raggiungere Napoli e l'Arena Flegrea in questa data, vi ripeto, il 14 luglio. Il concerto comincia alle 21:30. E come fare per vincere questi due biglietti, per essere voi quelli selezionati di oggi? Molto molto semplice, dai, la facciamo facile facile. Scriveteci un messaggio con su scritto Serena Brancale Napoli 14 al 347 49 00 29. Assicuratevi di aver scritto proprio così: Serena Brancale Napoli 14. Vi aspettiamo, vi ripeto il numero, al 347 49 00 29. Chi è che vince? Il più veloce, quindi mi sa che a quest'ora forse abbiamo già chi, insomma, il nome di chi porterà a casa questi biglietti. Poi verrete contattati e riceverete tutte le istruzioni del caso. Tra poco restate in ascolto perché sentirete il vostro nome.

La loop su Radio Kiss Italia, c'è anche chi ha scritto Serena Brancaleone. Dunque, due biglietti vinti da Stefania, che verrà ricontattata dalla nostra segreteria e potrà godere il concerto di Serena Brancale a Napoli, l'Arena Flegrea, il 14 luglio. Ci sarà un ultimo appuntamento per giocare con Radio Kiss Italia, non posso dirvi quando perché un po' di cattiveria, dai, su, via.

dovesse tentare di assassinarlo. La guerra in Ucraina, almeno 10 morti, tra cui anche minori, 80 feriti dopo gli attacchi russi delle ultime 24 ore. Il presidente Zelensky sui social parla di almeno 120 droni e di 12 missili lanciati da Mosca e rilancia l'appello agli alleati occidentali per accelerare sulle difese antibalistiche. Le forze di Kiev hanno colpito altre 21 petroliere nel Mar d'Azov, appartenenti alla cosiddetta flotta fantasma che la Russia utilizza per eludere le sanzioni internazionali. Allarme incendi in Europa, resta critica la situazione in Spagna, dove in Andalusia un rogo ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi. Incendi anche in Francia, Portogallo e Grecia. In Italia emergenza in Piemonte. In fumo quasi 900 ettari di bosco. La regione parla di una catastrofe ecologica e prepara un piano di ripristino ambientale. Ad alimentare le fiamme sono il vento e il caldo torrido. Siamo alla cronaca. Un uomo è morto mentre faceva il bagno con i suoi due figli nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisane, in provincia di Udine. Inizialmente era stato dato per disperso. I minori sono stati salvati, ma uno di loro è ricoverato in gravissime condizioni. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato tre persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. Svolta nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarru, il 35enne ucciso ieri con un colpo di fucile nel Sulcis in Sardegna. Graziano Porcu, 61enne, reo confesso del delitto, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. All'origine della lite sfociata in omicidio ci sarebbero dissidi legati allo spaccio di droga. L'addio a Peppino Di Capri, scomparso oggi all'età di 86 anni. I funerali si svolgeranno domani nella sua isola, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, con brani come Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, vincendo anche due festival di Sanremo, uno nel 73 con Una grande amore e niente più e l'altro nel 1976 con Non lo faccio più. Siamo allo sport, cominciamo dalla MotoGP. Dopo la pole, Marc Marquez ha vinto al Sanxering anche la sprint race del Gran Premio di Germania. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il fratello Alex con la rossa del team Gresini e di Gian Antonio Ducati VR46. Jorge Martin sempre in testa al mondiale. La gara lunga domani alle 14. Per il calcio, i mondiali con gli ultimi due quarti di finale. Alle 23 a Miami, Norvegia e Inghilterra, e nella notte italiana a Kansas City, Argentina, Svizzera. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.

non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

0: Luna.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 €. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.

Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

0: sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Voglio girare tutta la notte e fare l'amore per ore, con chi mi pare piace, perché no, senza rimedio lo so. Radio Kiss Kiss Italia, sono musica italiana.
1: Radio Kiss Kiss Italia. Italia.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.

0: ancora tu.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
3: Che festa!
2: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
4: Visto lei.
2: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.